0: però no. Sì, però no. Sì, ma sexy per te. Ma sexy per te, sì. Ti sei
1: En XFM, más música, todos los éxitos. Ponte Exa 94.5.